mentre camminiamo tra negozi e case, io e te, tanto il resto è tutto un cinema di scuse. I nostri guai si fanno